ricadendo su un punto. Ma anche per il punto con la tuta, per la produzione della dottoressa con la vita, si può dire che non va a fare la vita.